do da da di di da do di di da da di di di da di di di di di do da do di da do di da di di do di di so do di di di do ba da ba di.